siamo loro a distribuire via il favore, a pagare le tasse qui, ad essere felici qui. Ma perché? Non è possibile immaginare una cosa del genere. Dov'è lo Stato? È vero, molti italiani si lamentano del fatto che lo Stato non c'è, per gli italiani figuriamoci per gli stranieri. Io invece voglio che ci sia per tutte e due, sia per gli italiani che per gli stranieri. Perché oggi sono contenta di essere italiana, io vado in giro nel mondo e dico che sono romana, anche se fa ancora ridere, perché non ci sono ancora tanti italiani nel mondo, neri.